0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics
4: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: scrivo canzoni di protesta, quindi sono un cantante folk. Un cantante folk con chitarra elettrica.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti.

0: Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi?
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Home. Virgin Radio. Style Rock.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Come rockstar ho due istinti. Voglia di divertirmi e voglia di cambiare il mondo. Ho la possibilità di fare entrambe le cose.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a €6,000 di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da €9,950

0: Oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
3: Obi, tutto è possibile.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
5: Arriva subito.
7: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lava pavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump afferma: colloqui in corso con l'Iran, per loro è l'ultima chance, poi li decapiteremo. È la 38esima volta che lo annuncia dall'inizio del conflitto. Teheran nega qualunque negoziato. Nella notte un mercantile colpito a Hormuz da un proiettile non identificato. Alta tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. Madrid critica Roma incapace di gestire l'immigrazione. Il Viminale replica coi numeri: sbarchi giù dell'82% dal 2023. Oggi il vertice europeo dei ministri degli interni. Piantedosi porterà la proposta di hub in paesi terzi. Nella notte ancora droni ucraini sulla Russia, centrato un impianto industriale alla periferia di Mosca. Le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. Il Cremlino risponde con bombardamenti su Sumi, almeno una vittima, diverse le persone ferite. Tragedia a Montecchio Precalcino nel Vicentino. Un ragazzo di 20 anni è morto in piscina per un malore. Il giovane era impegnato in una sfida di apnea con un amico ma non è più riemerso. Inutili i tentativi di rianimazione dei bagnini e l'intervento dell'elisoccorso. A Riesi, in provincia di Caltanissetta, un uomo di 58 anni e una quarantenne feriti a colpi di pistola. La donna aveva anche segni di arma da taglio sul collo. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Sospettato della sparatoria è il compagno di lei, ora ricercato. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. Nel capoluogo lombardo è lutto cittadino, attese migliaia di persone. Per il Milan ci saranno i vertici e i dirigenti, ma non la squadra impegnata in Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 verso il capoluogo emiliano. Per un veicolo in avaria sulla A14 un chilometro di incolonnamenti tra Atri Pineto e Pescara Nord verso Taranto. Infine sulla statale 652 di Fondo Valle Sagro rallentamenti per lavori tra Cupone e Rio Nero Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
5: Buongiorno, ragazzi, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Viola, sei pronta?
6: Beh, mi sembra di sì.
5: Dai, Viola, dai che si comincia.
6: Ma lo facciamo condurre a questa persona il programma, possiamo iniziare a chiacchierare. Buongiorno, have a nice day. È martedì, è il 4 agosto, sono le 7.02. Io sono Viola, con voi per queste tre ore, le tre ore del risveglio. Quindi,
7: cosa hai detto? Scusa.
6: Ci diamo una bella calmata. Nico Carminati in regia, se non si fosse riconosciuto. Buongiorno Nico, lui non è calmo, non è mai calmo, è sempre agitato. Bene, è sveglio da tante ore, allora adesso piano piano iniziamo questa mattinata insieme. Innanzitutto il nostro numero 342 41 41 411, mandateci dei bei vocali, un bel buongiorno, il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa farete oggi, cosa invece farete ma non avete voglia di fare, va bene anche quello, lamentatevi un po', noi siamo qua col cuore aperto e soprattutto con la musica di Virgin Radio, perciò iniziamo subito con i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che partono con gli R.E.M. Questo

0: se mi tagliate l'assolo vengo lì, vi taglio le palle.
1: Che bella la vozzina della Viola invece del Let's Go del Doc. Bellissimo.
2: No,
1: buona giornata, ragazzi.
3: Grazie. Là, buongiorno. Ciao, ragazzi.
2: Ciao.
3: Io sono Pelo e sto andando all'aeroporto di Belluno, okay, a saltare dall'elicottero.
2: Wow.
3: Perché sono un paracadutista e siccome questo weekend ci saranno i mondiali di paracadutismo, il tutto inizia qualche giorno prima per la preparazione, eccetera, e quindi ho avuto l'occasione di poter andare, sì, a saltare dall'elicottero, quindi tanta roba oggi, skydiving,
2: dai, ciao, aggiornateci.
4: Ciao Viola, buongiorno, io sono Carmelo, vengo da Messina ma lavoro a Verona,
2: sì,
4: e sono mesi che sogno di fare colazione con le granite. Ad ogni modo, buona giornata a tutti, ragazzi.
5: Buongiorno Viola,
2: buongiorno.
5: Sono Luigi, al lavoro, faccio il pasticcere, non ne ho più voglia ma devo continuare.
6: Ma buongiorno, questa mattina siamo a Viola anche noi.
2: Va bene, grazie, grazie, sto già ridendo tanto, continuate a mandarci un po' di messaggi, quelli divertenti poi li mettiamo in onda, 342 41 41 411.
7: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
18: Vedrai che qualità, Antonella.
19: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.

Say goodbye. Martedì mattina 4 agosto, sono le 7:28. Io sono Viola. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato adesso. 7:30 mi sembra proprio quell'orario classico della sveglia, cioè quando andavo a scuola, quando facevo dei lavori dove non mi dovevo svegliare alle 5. 7:30 era quell'orario ok, giusto per essere abbastanza cariche, cariche per iniziare la giornata. Sono arrivati un po' di messaggi sulla vostra giornata, sul vostro agosto. Tanti saluti, grazie per tutto questo affetto che ci state dando. Tanti salutano anche Nico Superfico, dicono, va bene. Molto molto bene, molto simpatici. Chi di voi sta andando in vacanza? Tante persone partiranno questo weekend, quindi assolutamente vogliamo rimanere aggiornati. Noi staremo insieme tutto il mese di agosto con vari orari, insomma il palinsesto estivo cambia sempre un pochettino, però siamo contente di rimanere qui. Ci saremo io, Kat, Adriana, poi tutti gli speaker della settimana che vi accompagneranno durante il tramonto Sunset in Rock. Tantissime notizie, tantissime curiosità, fra poco ne parliamo. Adesso continuiamo, perché qui su Virgin Radio ci sono anche i Nickelback. Questa è Bones for the Crows.

0: Preferisco la bicicletta dalla moto perché non inquina e mi mantiene in linea. E cosa più importante, non mi si spegne la sigaretta.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: Dion con Find Me qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco, un bellissimo Virgin Classic firmato dai Clash.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia. Can't
16: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Virgin Classics
17: 1982.

Virgin Classic firmato Die Clash 1982, Rock the Casbah, canzone che fa parte del loro album Comeback Rock, forse uno degli album più affascinanti dei Clash, molto caotico, molto contraddittorio anche perché è uscito nel maggio dell'82 ed è stato forse il punto di massimo successo commerciale della band. Infatti c'è proprio al suo interno questa canzone, una delle più famose. Dopo i due dischi precedenti, London Calling e Sandinista, Combat Rock è un solo disco che in realtà avrebbe dovuto essere un disco doppio, intitolarsi in un altro modo, cioè Rat Patrol from Fort Bragg, disco che era stato quasi interamente scritto dal chitarrista Mick Jones, disco molto lungo con effetti sonori, queste divagazioni un po' psichedeliche, insomma presenta questo lavoro, e Joe Strummer, forse perché sperava in un album più conciso, comunque se lo immaginava in maniera diversa, e anche il manager dei Clash non amarono molto questo lavoro perché lo ritenevano un po' lontano dall'energia della band. Allora, per salvare il progetto, venne chiamato il celebre produttore Glyn Johns, che aveva già lavorato con gli Who e Rolling Stones, e lui inizia a sforbiciare brani, a ridurre le lunghezze, insomma a trasformare un po' il progetto, che diventa da un disco, anzi due dischi molto lunghi, a un singolo disco molto potente che è proprio questo Combat Rock, canzoni appunto con quella che abbiamo appena ascoltato, anche Should I Stay o Should I Go, dischi che poi diventano improvvisamente dei capolavori. Va bene, volevo salutare ancora qualcuno all'ascolto, ci state mandando tanti messaggi. Pierre Valli dicono dalla provincia di Reggio Emilia, stiamo andando a Parigi. Qualcun altro invece è appena rientrato dalle ferie, quindi da oggi si riparte. Va bene, mi spiace per voi. Pensate alle persone che hanno già fatto le ferie e che sono già tornate. Non è facile, ci siamo qui noi però per tenervi compagnia e per tenervi carichi. Ora gli Shine Down, nuovo singolo Young Again.

0: Thing. Chiudono questa prima ora insieme, io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 8.
4: It's 8 a.m.
2: TGcom 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Colloqui in corso con l'Iran. Per loro è l'ultima chance. Così Trump, che per la 38esima volta dall'inizio della guerra annuncia una svolta. Ma Teheran nega. Nella notte un mercantile colpito da un proiettile a Hormuz. I paesi del Golfo valutano un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Nella notte colpito un impianto industriale alle porte della capitale. Scoppiati diversi incendi. Le autorità locali parlano di 5 morti e 6 feriti. In un altro raid nella regione di Leningrado, in fiamme un ennesimo magazzino di Wildberries, l'Amazon russa. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei su Ceuta e l'emergenza migranti. L'Italia, sostenuta da diversi paesi, spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Intanto Tajani torna sulle tensioni con Madrid. Capisco la loro frustrazione perché hanno fallito. Un ventenne è morto in una piscina a Montecchio Precalcino nel Vicentino mentre era impegnato in una sfida di apnea con un amico. Avrebbe avuto un malore a dare l'allarme il suo compagno non vedendolo riemergere. Inutili i tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso. Ricerca in corso in provincia di Caltanissetta dopo che a Riesi un 58enne e una 40enne sono stati feriti a colpi di pistola. Si trovano entrambi in ospedale in condizioni gravissime. Le forze dell'ordine danno la caccia da ore al compagno della donna sospettato della sparatoria. Calcio a Milano, è il giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese migliaia di persone. In città proclamato il lutto cittadino, bandiere comunali a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Traffico.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 code a tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione Trieste. Sempre per traffico, rallentamenti sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure. Infine, sulla statale 274 Salentina di Patù, traffico rallentato per lavori tra Morciano di Leuca e Santa Maria di Leuca in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 2 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo per tutto il mese di agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

It's a Hard Life dal 1984, è una vita difficile. Questo significa il titolo di questa canzone. Allora noi, per renderla un po' più facile, un po' più allegra, siamo qua sempre in diretta su Virgin Radio con me, che sono Viola, fino alle 10. Nico Carminati in regia, che durante le canzoni così mi fa vedere video, mi chiacchieriamo, ridiamo. Basta, sei troppo simpatico, Nico, incredibile. Continuate a mandarci un po' di messaggi sulle vostre giornate, sulle vostre vacanze, sul vostro agosto.

0: dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
4: Spumante o champagne?
3: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
4: Filetto o entrecote?
3: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Red Hot Chili Peppers, questa è Monarchy of Roses dall'album I'm With You del 2011, un album che ha segnato un momento, possiamo dire, di svolta nella carriera dei Red Hot Chili Peppers, perché c'è proprio l'addio di John Frusciante, primo disco pubblicato dopo il secondo e temporaneo suo abbandono, perché poi nel 2019 è tornato nei Red Hot Chili Peppers e nel 2022 sono usciti due album nello stesso anno, tra l'altro, perché avevano tanta roba da far uscire, avevano proprio voglia di scrivere nuova musica, che erano Unlimited Love e poi Return of the Dream Canteen. Tutto questo per dire che nel 2011, però, mentre usciva quest'album dei Red Hot Chili Peppers, sono usciti altri grandissimi album della storia della musica. Uno non ci pensa, perché il 2011 sembra ieri, e invece sono passati un po' di anni, ma non piangiamo, anzi parliamo proprio della musica. Nel 2011 usciva Wasting Light dei Foo Fighters, album registrato interamente su nastro analogico nel garage di Dave Grohl, album con canzoni come Rope, Walk e These Days. Usciva anche l'album dei Black Keys, Il Camino, dove ci sono forse le loro canzoni più di successo, c'è Lonely Boy, c'è Gold on the Ceiling, Little Black Submarines, insomma un anno che ci ha regalato veramente emozione a livello musicale. Parlando però degli Editors, che invece non pubblicarono niente quell'anno, ma fecero uscire un album nel 2009, poi nel 2013, sono tornati adesso, torneranno con un nuovissimo lavoro a ottobre, Surface Echo and Sound, ed è arrivato il singolo che ne anticipa l'uscita, che ci fa assaporare questo lavoro, si chiama The Rush, li ascoltiamo qui su Virgin Radio. When we touch-

0: La voce del boss in questo martedì mattina qui a Breakfast in Rock con Ghosts. Io sono Viola con voi fino alle 10 e rimanete qui fra poco con Virgin Classic firmato dai Journey.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Virgin Classics 1981.

Journey, sono loro che firmano questo Virgin Classic 1981 Don't Stop Believing, non smettere di crederci, che è un po' quello che fanno i protagonisti del film dei Green Day durante proprio tutta la trama. Quindi è una canzone anche perfetta per introdurre questo film, una commedia di formazione on the road, la definiamo così, ambientata negli anni 90. La storia segue questi tre liceali che partono in furgone da Kansas City verso LA, Los Angeles, convinti che apriranno il concerto dei Green Day a Capodanno. Ne abbiamo già parlato tante volte, è una storia molto ispirata ai primi anni di carriera dei Green Day, all'epoca proprio del loro furgone prima del successo del loro primo album. Tra l'altro sul nostro sito c'è anche un bello speciale con tutte le informazioni e i dettagli sul film. Volevo un po' così raccontarvi del cast di questo film, che è un giusto mix tra giovanissimi attori, proprio quelli che interpretano i Green Day da giovani, e anche icone della commedia americana. Quindi il volto principale è questo Mason Thames, che è un attore che forse avete riconosciuto perché ha fatto il protagonista di un horror che si chiama Black Phone. Io non guardo horror, quindi non l'avevo riconosciuto. Poi c'è McKenna Grace, una delle attrici giovani molto lanciate al momento, protagonista di Phoebe nei nuovi film di Ghostbusters e anche comparsa in Young Sheldon e Hunger Games. E poi passiamo alla parte di grandi attori comici americani. C'è una specie di reunion di The Office, perché ci sono Jenna Fischer e Angela Kingsley, che sono Pam e Angela proprio di The Office. Questa cosa mi fa molto molto ridere. Va bene, ascoltiamo i Green Day. Questa canzone fa parte proprio del film e si chiama I'm Never Gonna R.I.P.

0: Non capisco nulla di musica, ma penso che per me non sia necessario.
1: Elvis Presley.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Ciao Viola, ciao Nico, ancora una settimana e poi partirò alla volta della mia terra natia, la Liguria, dove andrò in vacanza.
1: Ciao, sono Maddalena.
2: Ciao.
3: Greta.
4: Ilde.
1: Finalmente stiamo andando in vacanza!
5: Che bello, che bello, ma io non vedo l'ora di essere in macchina con delle mie amiche, quei viaggi in cui vuoi e devi andare ma anche solo a 2 ore dalla tua città o a un lago, in un posto dove poi prendi il sole con il braccio fuori dal finestrino, le tue amiche e canti e vai in vacanza. Bene, bene, bene, io sono Viola con voi ancora un'ora fino alle 10, adesso rimanete qui, lì nelle breaking news di TGCom 24.
6: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
8: L'ora esatta è offerta da...
9: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 9.
10: It's 9 a.m.
7: TGCom 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. Tajani torna sullo scontro Spagna-Italia. Capisco la loro frustrazione, hanno fallito sui migranti. Quanto accaduto a Ceuta non è marginale, dice il titolare della Farnesina. Oggi il vertice urgente dei ministri degli interni europei. Roma spingerà per la creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Ennesimo annuncio di Trump. Con l'Iran in corso colloqui, per loro è l'ultima chance, li decapiteremo. Immediata la smentita di Teheran, che invece dà per quasi fatto un accordo con l'Oman per la gestione di Hormuz. Per aggirare lo stretto, i paesi del Golfo studiano un nuovo oleodotto. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Il Cremlino colpisce porti e navi cargo ucraine nel Mar Nero. A Sumi le bombe uccidono 2 bambine. Droni di Kiev causano 5 morti e 6 feriti in un impianto industriale a Mosca. Nella regione di Leningrado è in fiamme un magazzino di Wildberries, l'Amazon locale. Salgono a 6.125 le vittime confermate del sisma in Venezuela dello scorso 24 giugno, lo ha comunicato il presidente dell'Assemblea Nazionale, Rodriguez. A oltre un mese dal terremoto sono ancora oltre 29.000 i dispersi, quasi 61.000 le persone assistite dagli ospedali. Ancora lontana la fine dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia, temperature estreme almeno fino a venerdì. Oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate in totale. Messina e Reggio Calabria passano da allerta gialla a arancione e cresce l'allarme per i violenti temporali di calore. Calcio, a Milano è lutto cittadino nel giorno dei funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Cerimonia al via alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attese migliaia di persone. Ci saranno i vecchi compagni e avversari, ma non gli attuali giocatori del Milan impegnati in Australia. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Napoli. Per lavori sulla A8 2 chilometri di incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Al traforo del Monte Bianco si resta in coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 15 minuti. Infine sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per lavori all'incrocio Lido Azzurro in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: 2 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo insieme per tutto agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Baby Shambles.

0: 1972, l'anno di questa bellissima canzone dei Deep Purple, Space Tracking, che chiude 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, gli ultimi che facciamo insieme in questa mattina, perché stiamo qua ancora per altri 40 minuti. Allora chiedo a voi come sta andando questa giornata. È martedì, adesso faremo il conto di quanti giorni mancano alla fine di agosto. Oggi è il 4, va bene. 342 41 41 411, un po' di messaggi. Chi si è svegliato adesso? Cosa volete fare? Raccontateci tutto, noi siamo qua per voi e soprattutto per la musica di Virgin Radio. Infatti torniamo fra poco anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.

0: Osteria è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli €499. Obi, tutto è
8: possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Dancing Till Dawn, Lenny Kravitz, dal 2008. E durante il mese di agosto, quando sento voi che andate in ferie o comunque ripenso alle mie vacanze, anche quelle che facevo da piccola con mia mamma, penso, ascoltando Lenny Kravitz, alle sue vacanze. Cioè lui che è così selvaggio, natura, nudo in spiaggia a scrivere gli album, che vacanze faceva quando sua figlia era piccola? Chissà dove andavano, non so, sicuramente non sotto un ombrellone in spiaggia, ecco, non me lo immagino così Lenny Kravitz. Vabbè, l'importante è che continui a scrivere album stupendi, che noi continuiamo ad ascoltarlo qui su Virgin Radio. A proposito di questa radio, come sempre mi piace prendermi un piccolo momento per fermarmi e ringraziare voi all'ascolto, ascoltatori, ascoltatrici, che ci siete sempre, ce lo dimostrate, ci mandate un sacco di messaggi molto simpatici, un sacco di vocali quando ci incontriamo dal vivo, durante i concerti soprattutto, è sempre molto bello. Quest'estate mi sono anche emozionata alcune volte perché non vi conosciamo di persona, non vi vediamo, invece vedervi presenti e presentarci è sempre molto bello, ecco, dare un volto alle persone che sono qua. Quindi grazie, continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante, potete farlo in un sacco di modi, in FM, in DAB Plus, tramite il nostro sito virgiradio.it, è molto bello, vi consiglio di andare a fare un giro proprio, guardare le gallerie fotografiche, le interviste, le ultime rock news. C'è anche la nostra app che potete scaricare gratuitamente sui vostri telefoni e siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 della piattaforma satellitare TVSAT e anche tramite l'app Mediaset Infinity. Ho detto tutto, mi sembra, no? Sì, direi, ok, possiamo andare. Mettiamo questa bellissima canzone dei Black Keys, sono tornati con un nuovo album di cover blues in omaggio al padre di Dan Auerbach. Molto intimo questo disco, molto bello. Questa canzone si chiama Where There's Smoke There's Fire e l'ascoltiamo qui su Virgin Radio.

0: Hyper Jam, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco con Virgin Classic, anno 1971.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
8: Arriva subito.
10: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Virgin Classics
13: 1971.

The America 1971, A Horse With No Name. Qui è Breakfast in Rock, ultimi 10 minuti insieme. Allora parliamo non degli America ma dell'America in generale. Facciamo un tuffo in un altro continente così. Perché? Perché da film come Harry ti presento Sally, C'è posta per te, la serie TV Sex and the City, New York, la città di New York, ha trascorso decenni a consolidare il suo status di capitale indiscussa delle commedie romantiche americane. E oltre ad essere la capitale indiscussa di film e serie TV, secondo un nuovo studio, New York è proprio stata ufficialmente nominata la città più romantica d'America. Bene, perché hanno fatto proprio degli studi, e io mi chiedo sempre che bel lavoro fare questi studi, queste ricerche instancabili, per cui New York ha registrato il numero più alto di ricerche su Google legate al romanticismo. Le ricerche erano del tipo fughe romantiche, oppure idee per una serata in coppia, o ancora luoghi per la proposta di matrimonio, tutto a New York. In effetti, pensando al mio Instagram, ho visto tantissime proposte di matrimonio fatte magari proprio a New York. C'è una coppia italiana che va in vacanza lì e in quei 3 giorni succede quello che deve succedere. Comunque sì, il risultato è che proprio New York è al primo posto per essere la città più romantica. È anche un posto pieno di location che ti spingono a fare questa cosa qui, gite in barca sul lago a Central Park, oppure tramonto sul ponte di Brooklyn, o ancora cene a lume di candela sui rooftop di Manhattan. Poi sono stata a New York 2 volte quest'anno, mi sono innamorata della città, quindi se qualcuno vuole chiedermi di sposarmi lo faccia per cortesia, non a Milano ma a New York. No vabbè, comunque direi di no. Continuiamo, ci sono anche i Nothing But Thieves e questa è Evolution.

0: Se le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno, non sono affatto persone di successo.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Era 1999, loro sono i Blink 182 con All the Small Things. E sempre loro saranno l'anno prossimo, a giugno, il 13 giugno, in concerto a Milano agli High Days all'Ippodromo SNAI San Siro. Io non vedo l'ora, continuo a dirlo, sono i miei preferiti, impazzirò sotto il palco, dovete tenermi ferma, va bene, però per oggi ci fermiamo, adesso ci calmiamo. Sono finite queste tre ore insieme di Breakfast in Rock, grazie a tutti e tutte quante per essere stati e state con noi, grazie anche a Nico Carminati in regia, come sempre prezioso. Io vi lascio con un bellissimo programma, perché adesso c'è la prima parte di Summer in Rock dalle 10 alle 13 con Adriana, dopo di lei arriverà Che ti passa, poi ci sarà il Free Rock e alle 18 Sunset in Rock con Giulia Salvi, alle 22 il nostro Virgin Radio Motel. Un programma stupendo, noi invece ci risentiamo domani sempre dalle 7 alle 10 con Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e buon martedì
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Virgin Radio.
2: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Summer in Rock.
7: Le 10 di martedì 4 agosto, ma buongiorno a tutti voi, siete su Virgin Radio e continuiamo ad essere qui con voi. Questa è la diretta di Summer in Rock, io sono Adriana, resto insieme a voi fino alle 13. Buongiorno Toki, come va? Toki è la regia, noi trascorriamo tre ore dove ovviamente parliamo di rock and roll. Ascoltiamo tanto rock and roll, ma io voglio ascoltare anche voi, voglio leggervi 342-414-1411, da dove ci ascoltate, che cosa state facendo, siete al mare, in vacanza, siete in partenza, perché no, siete in ufficio, perché noi vogliamo, ecco, esserci anche mentre lavorate, magari vi rallegriamo un po' la situazione. Allora, tante news, tanti concerti, ma soprattutto a noi piace cominciare con una gran dose di rock and roll e lo facciamo con i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che si aprono con Tomorrow dei Cranberries.

0: Hudson, sono i Placebo a chiudere il free rock di questa prima ora insieme qui su Virgin Radio, e anche loro sono in concerto targato Virgin Radio 6 di novembre Unipol Forum di Milano.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida?

0: possiamo sentire l'estate.
1: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
2: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
1: Siete pronti a sentire l'estate?
2: Parte da Riccione.
0: Siete pronti?
2: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

the Love, gli Scancanensi su Virgin Radio. Ma facciamo ancora gli auguri a Skin. Ieri è stato il suo compleanno, 59 anni, una donna meravigliosa. Questa è la prima ora insieme, Summer in Rock qui su Virgin Radio, ma restiamo insieme anche attraverso tutti i nostri canali. C'è il 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity, c'è il nostro sito virginradio.it, la nostra colonna portante. C'è davvero tutto il nostro mondo, tutto quanto, i contest attivi, le news dal mondo del rock, palinsesti nuovi, se magari mi dimenticate che ecco è tutto cambiato per questo agosto. Dopo di me ci sarà Che ti passa fino alle 16, c'è Giulia Salvi oggi pomeriggio dalle 18 alle 20.

C'è il Virgin Motel. Insomma, sono cambiate le carte in tavola, però ci siamo sempre e restiamo insieme a voi. Dopo 15 anni sono tornati anche i Social Distortion. L'hanno fatto con un nuovo album, si chiama Born to Kill. È uscito a maggio di quest'anno, ce lo stiamo godendo tantissimo. E che cosa hanno fatto? Hanno pubblicato anche un video di uno dei brani contenuti all'interno. Perciò vi dico di accendere immediatamente la TV, perché lo ascoltiamo insieme qui su Virgin Radio. Ci godiamo anche il video di Tonight.

0: Turek, Florence and the Machine in questa prima ora di diretta insieme su Virgin Radio. Restate lì, torniamo tra pochissimo anche con un classico degli Eagles.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Allora deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della presa aula, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
15: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
16: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
15: Siete pronti a sentire l'estate?
16: Parte da Riccione.
14: Siete pronti?
16: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
19: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
20: Virgin Classics 1977.

Virgin Classics del 1977, questo degli Eagles, Life in the Fast Lane. Bellissimo riff di chitarra, ecco, di questa canzone. Tra l'altro è nato come un esercizio di riscaldamento che Joe Walsh faceva prima di suonare. E comunque quando la band lo sentì, gli disse: aspetta, ma suonalo ancora, ancora, facciamo così, ci facciamo un pezzo. Ed è uscito Life in the Fast Lane. In un'intervista del 1981 alla BBC, Glenn Frey spiegò che Life in the Fast Lane esprimeva in qualche modo la vita degli eccessi di Los Angeles, quello del correre in giro con la propria auto. Voleva descrivere, ecco, che cosa facevano le star. E quando gli è stato fatto notare che anche gli Eagles in realtà si comportavano così, Walsh ha risposto: sì, probabilmente è vero, penso che però sia stato salutare, perché ci siamo resi conto che in realtà non era la soluzione ai nostri problemi quello di correre in giro, far festa, guidare macchine veloci. Quindi è stato un modo per crescere. E dopo l'uscita di questa canzone, l'espressione Life in the Fast Lane, quindi vita nella corsia di sorpasso, è diventato un modo di dire popolare per descrivere proprio la vita del jet set, cioè la vita dei borghesi sostanzialmente. Hai capito? Mi piace questa storia qui, quella che attraverso le canzoni comunque si impara sempre tutto, si descrivono situazioni di vita e si dice: magari ho sbagliato, sì, noi non siamo così, però ci è servito comunque. Va bene, passiamo ai Foo Fighters. Qualcuno di voi è ancora rimasto lì a quel giorno bellissimo dove li abbiamo visti live per un grande concerto targato Virgin Radio? Speriamo di rivederli presto. Intanto li ascoltiamo, questa è Window.

0: sono come un orologio, cioè composta di tanti pezzi che messi insieme danno qualcosa di esatto, o quasi.
1: Patti Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: Sonic Missiles, la voce di Sam Fender in questo martedì 4 di agosto. Siete su Virgin Radio, questa è la prima ora insieme di Summer in Rock. Che bello sentirvi in settimana, leggervi al 342-41-41-411. Io ci tengo proprio a salutare Tommaso e Alessandro perché loro lavorano in ambulanza e noi gli facciamo compagnia, quindi grazie mille a voi ragazzi, buon lavoro anche a tutti coloro che, ecco, in questo martedì ancora non sono in ferie, stanno lavorando, tranquilli che poi arrivano, non vi preoccupate. Intanto noi vi accompagniamo a suon di rock and roll sempre, lo facciamo fino alle 13 personalmente, cioè con me Adriana stiamo insieme per queste 3 ore. E va bene, Toki mi fa segno chiaramente che la prima ora è finita, quindi restate lì, torniamo tra poco anche con un nuovo free rock
1: on Virgin Radio. Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
12: It's 11 a.m.
0: Ricominciamo subito, eccoci qui martedì 4 agosto, le 11, seconda ora di Summer in Rock, l'estate che trascorriamo insieme qui su Virgin Radio, e ripartiamo sempre come ci piace di più, con il nostro free rock. Ad aprirlo c'è la voce di David Bowie.

0: Soul's Warning, ci sono anche Killers in questa seconda ora di Summer in Rock e tra pochissimo torniamo anche con gli Arctic Monkeys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo

0: che con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.

Vincent, gli Arctic Monkeys, brano che fa parte di quel bellissimo disco del 2007 che si chiama Favorite Worst Nightmare. In questa seconda ora di Summer in Rock, amici miei, ci sono notizie in casa Guns N' Roses. E Slash a rivelare che la band sta pianificando di iniziare a registrare nuova roba, nuovo materiale. I Guns N' Roses, ricordiamo che non pubblicano musica dai tempi di Chinese Democracy del 2008, però Slash lo ha detto, noi ci stiamo riunendo,

Stiamo scrivendo, stiamo componendo, come si dice in gergo giovanile, stiamo cucinando, we are cooking. E quindi una volta pronti siamo, una volta finito tutto ciò, siamo pronti per ritornare in studio e cercare, ecco, di registrare tutto quello che abbiamo preparato. Poi ha parlato anche dei suoi impegni, perché Slash è in mille progetti. Ha detto di aver finito di lavorare ad un nuovo disco con Miles Kennedy and the Conspirators e di pianificare un tour. Lui è inarrestabile e a noi piace proprio perché così. Anche noi siamo inarrestabili e restiamo insieme a voi tutta l'estate per Summer in Rock, Sunset in Rock, qualsiasi tipo di cosa. Arrivano i Kasebian su Virgin Radio. Io vi ricordo di andare sul nostro sito virginradio.it perché Francesco Allegretti ha fatto una bella chiacchierata con Sergio Pizzorno.

0: Angels, i Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio. Restate lì, torniamo con un Virgin Classics firmato John Lennon.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics
2: 1975.

Virgin Classics del 1975, bellissima anche questa versione di John Lennon di Stand By Me, contenuta nell'album Rock and Roll, seconda ora di Summer in Rock. Amici di Virgin Radio, fa caldo, ok? Ormai ce ne siamo fatti un po' una ragione, e per quanto riguarda i rimedi per riuscire a gestirlo, anche stavolta i giapponesi si sono rivelati, dimostrati un passo avanti a noi, e hanno realizzato una cosa che secondo me desideriamo da sempre, e cioè hanno creato il frigo per umani. Si tratta di cabine refrigeranti mobili a 15 gradi che sono destinate principalmente però per chi lavora in esposizione al sole, quindi cantieri, le fabbriche, comunque le aree di lavoro all'aperto, e secondo me è giusto che ci siano praticamente in tutto il mondo. Che cosa si fa? Si entra in queste cabine per 5 minuti, ci sono dei getti d'aria a 5 gradi che raffreddano la testa, mamma mia, 5 gradi però un po' troppo freddo, comunque raffreddano testa, collo, spalle, e così il sistema cardiocircolatorio trova un po' di pace, si prevengono i colpi di calore. Ora, io ammetto, personalmente già lo faccio, metto la testa nel freezer, Toki, lo faccio, perché quando sento troppo caldo apro il frigo, a volte lo visto perché sto così bene, e freezer ancora meglio, e scommetto che anche qualcuno di voi all'ascolto fa una roba del genere. Siate sinceri, 342 41 41 411, qualche rimedio strano che fate, che avete per combattere questo caldo, perché no, siate, ecco, senza veli, tanto qui non vi giudichiamo. 2026 è anche l'anno di Johnny Marr, perché esce il 2 ottobre il suo nuovo disco, si chiama The Age of Everything, e lo ascoltiamo insieme su Virgin Radio. Questa è Spin.

0: Prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott. Virgin Radio. Style Rock.

0: Wagging Tongue, Depeche Mode 2023 dall'album Memento Mori. Prima stavamo parlando di rimedi fai da te per combattere questo caldo. Voi mi fate davvero tanto sorridere perché ci sono diversi messaggi che riguardano i piedi al fresco. Praticamente secchielli d'acqua fredda con i piedi dentro per almeno 15 minuti, ma ci sta effettivamente perché bisogna raffreddare gli arti e quando i piedi stanno bene, poi stanno bene le gambe, sta bene praticamente di tutto. Ma c'è anche chi ci scrive che bisogna mettere nel congelatore anche solo per 5 minuti una sorta di, sì, un panno praticamente, così si raffredda così tanto, lo si spiaccica in testa dappertutto e c'è una sorta di refrigerio. Va bene, prima o poi ce la caveremo alla grandissima con questo caldo, se non ce la facciamo lo dobbiamo sopportare. Fine seconda ora di Summer in Rock, noi torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo, quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
12: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
13: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
14: Virgin Radio.
12: Sono le 12.
15: It's 12 p.m.
12: TGCOM 24. Breaking news.
16: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Tragedia al largo delle isole Baleari, 17 migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago dal Nord Africa dopo essere rimaste alla deriva su una barca per 15 giorni. È iniziata intanto la videocall dei ministri degli interni europei convocata dopo la crisi di Ceuta. Oggi a Roma nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Per il leader di Hezbollah Naim Qassem i negoziati portano solo vergogna, umiliazioni e continui compromessi. Il presidente Aoun si è mostrato parziale e divisivo. Dopo l'omicidio di Saman Abbas, un altro episodio di violenza nei confronti di una giovane pakistana novellara nel Reggiano. Una donna è stata costretta a vivere segregata, subendo violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia. Arrestato il marito di 27 anni, divieto di avvicinamento per i due cognati e il suocero. Nel giorno del Consiglio dei Ministri sul caro carburanti torna a salire il prezzo del gasolio a 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Kronos ha svelato il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua, un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi tempi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa.
7: Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: 3 minuti dopo le 12, questa è la nostra ultima ora di diretta insieme, terza ora di Summer Rock. Non vi preoccupate, si continua fino a sera. Le dirette di Virgin Radio non si fermano mai, come non ci fermiamo con il free rock. Ad aprirlo c'è Lenny Kravitz.

0: She's out of her mind, i Blink 182 chiudono il free rock di questa terza ora di Summer in Rock. Restate lì, torniamo tra poco anche con gli Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid

0: latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Onyx, Have a Nice Day, brano del 2001, visto un Callie Jones davvero molto molto giovane su Virgin Radio TV. Tra l'altro io auguro a voi una bellissima giornata, spero davvero che sia un grande Nice Day oggi, come in realtà tutti i giorni, tutto questo mese caldo di agosto che trascorriamo insieme su Virgin Radio. Grazie sempre a tutti voi perché ci siete anche mentre siete in vacanza, mentre siete al lavoro, mentre siete al bagno, diteci la verità, perché con la nostra applicazione che potete scaricare gratuitamente, ecco, potete sentirci in ogni dove. Questo ci dimostra che siamo una bella famiglia, la grande famiglia del rock, e io lo vedo con i miei occhi quando ci incontriamo a tutti i concerti targati Virgin Radio. È davvero molto bello, quindi fatelo sempre, venite sempre a salutarci e continuate sempre ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti quanti. Io voglio ricordarvi un appuntamento che riguarda gli speciali Best Rock di Virgin Radio. Questa settimana, venerdì 7 dalle ore 21, andrà in onda lo speciale su Peaches, l'ultimo album dei Black Keys realizzato da Francesco Allegretti, quindi non perdetevelo. E poi restate oggi sempre qui su Virgin Radio perché si continua anche dopo di me. È già arrivata che ti passa, pronta a stare insieme a voi per la seconda parte di Summer in Rock. Arrivano i Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

0: Creator Day, Franz Ferdinand su Virgin Radio. Restate lì, torniamo tra poco con un classico del 1975.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18,900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Virgin Classics 1975.

Virgin Classics del 1975, gli AC/DC, It's a long way to the top if you wanna rock and roll, che quella è quella cosa che ci piace tantissimo. Voglio parlare proprio degli AC/DC perché ho letto delle cose molto simpatiche durante un'intervista rilasciata qualche anno fa da Brian Johnson, Angus Young e Cliff Williams. Loro hanno parlato, ecco, di alcuni episodi risalenti al passato della band, e a questa intervista ha partecipato anche David Mallet, il regista di molti video dei brani degli AC/DC. E quando gli è stato chiesto quale fosse il video più divertente tra quelli fatti con gli AC/DC, lui ha risposto: probabilmente è stato quello di You Shook Me All Night Long, perché abbiamo riso in maniera isterica dall'inizio alla fine. Se ricordo bene, dice, abbiamo continuato a ridere per 3 giorni. Magari sarà successo qualcosa che, ecco, era dopo la quale era impossibile smettere di ridere, e tutti hanno detto di essersi sempre divertiti con questo regista, appunto con David Mallet, anche in occasione del lavoro per un altro video, quello di Big Gun del 1993, a cui ha preso parte anche una star di Hollywood importantissima che porta il nome di Arnold Schwarzenegger. E dice Angus Young che fino a prima di quel momento loro due non si erano mai incontrati. Poi ad un certo punto c'è questa scena qui dove Schwarzenegger va incontro ad Angus Young e mi dice: mi fai vedere come si fa il passetto con la gamba che fai mentre suoni sul palco? Avete capito? Quel passo di danza bellissimo che fa Angus Young quando, ecco, sta suonando, quello ha una gamba. Purtroppo non posso farvelo vedere, ma sono certa che avete capito. E così c'è questa scena in questo parcheggio dove c'è Angus Young che è piccolissimo, Arnold Schwarzenegger che è un gigante, e loro due che provano a fare questo passettino. Quindi secondo me tanta roba. Ecco, si sanno divertire gli AC/DC, come si sanno divertire molto anche i Rolling Stones. È uscito questo nuovo disco che è fantastico. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador e Paolo Mogeri ha fatto una grande intervista con lui che potete trovare sul nostro sito virginradio.it. Che dite? Li ascoltiamo adesso? Assolutamente sì. Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

0: Il trucco è la corazza che mi protegge dal mondo.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Clay, Last Goodbye 1994, l'album è Grace. E noi siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di Summer in Rock incredibile. Grazie per essere stati qui insieme a noi su Virgin Radio. Io voglio salutare Toki in regia. Ti ringrazio Toki, spero anche tu stai molto bene insieme a me, mi fai un accenno positivo. Me l'ha fatto, ve lo dico, Va bene, io vi lascio a Che ti passa, che resta insieme a voi fino alle 16, dopodiché c'è Giulia Salvi dalle 18 alle 20 con Sunset in Rock e noi ci risentiamo domani mattina dalle 10 alle 13 qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Summer in Rock.
0: E sono le 13, buon pomeriggio a tutte le persone all'ascolto. Si riparte la macchina in diretta di Virgin Radio. Quella estiva è ufficialmente partita ieri. Io sono Che ti passa e sto con voi fino alle 16. Questo sarà il nostro iter fino alla fine di questo mese. Poi si tornerà ai nostri palinsesti ufficiali. Ma intanto ci godiamo quest'estate in diretta. Oggi ho il piacere di farlo con Mattia Rossi che è con me. Ciao caro. A proposito, ti volevo dire subito, Matt, che so che sei fan dei Muse, che ci sono due date a novembre, il 20 e il 21, Unipol Dome di Milano, ve le diciamo da un po'. Ma continuiamo, perché ricordarvelo fa bene, ci vedremo sicuramente lì. E allora amici, ripartiamo proprio con loro, i Muse, questa è Panic Station.

0: The Narcissist, i Blur, questo era il 2023 e noi ritorniamo al nostro amato 2026, diciamolo, perché ci sono un sacco di belle cose ancora in cantiere per quest'anno. Godiamoci il presente, godiamoci l'attimo. Sono Che ti passa, c'è Mattia Rossi, saluto Marco che ci manda un messaggio al 342 4141 411 dicendo ciao grande Katie. Allora io dico ciao grande Marco e ciao grandi voi, chiunque voglia scriverci dove sta andando in questo martedì 4 agosto, se magari siete in ferie, dove siete, raccontateci, perché ci interessa davvero un sacco sapere quello che fate. E noi vi raccontiamo un po' di cose legate alla storia del rock e anche quello, non solo quello, chiaramente parliamo di musica, ascoltiamo musica. Tra poco torniamo anche con Paolo Nutini.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione.

0: Conte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Ciao Ketty, sono Mirko, il babbo della Ludo, che ti manda un saluto. Vado a riparare il mio mezzo di lavoro. Un bacione a tutti.
1: Grande, grande Mirko. E allora ritorniamo con voi, perché ve l'abbiamo promesso, vi daremo voce e spazio all'interno delle nostre dirette, soprattutto estive, perché esatto, magari qualcuno semplicemente va da una parte all'altra, qualcuno si gode dei bei paesaggi. Allora raccontateci al 342-4141-411 cosa state per fare o cosa già state facendo. Io sono Ketty Passa, sto con voi. Abbiamo ascoltato Paolo Nutini con Jenny Don't Be Hasty, ed è una canzone quella che invita a non avere fretta, a prendersi il tempo giusto per crescere. In fondo, se ci pensiamo, questa è un po' una lezione che vale anche per tante band che oggi consideriamo leggendarie. Per esempio i Green Day, che prima di riempire gli stadi hanno passato, caro Mattia Rossi, anni stipati in furgone, tra chilometri, concerti davanti a poche persone e sogni chiaramente enormi come tutti quelli che costruiscono qualcosa. Ed è proprio quello spirito che torna oggi in Nimrods, la nuova commedia ispirata veramente ai loro primi anni. Non è un biopic classico questo, ma un road movie che racconta l'energia, l'incoscienza e la fame di musica di quei giorni, con Billy Joe, Mike e Tre Cool coinvolti direttamente chiaramente nel progetto. Il titolo tra l'altro è un omaggio all'album del 1997 che è Nimrod, e niente ragazzi, qui c'è da vederlo, perché esce l'11 agosto, quindi manca pochissimo, siamo al 4. Perciò intanto ci ascoltiamo quella che è stata la prima traccia soundtrack di questo bellissimo nuovo film sui Green Day, I'm Never Gonna Reap.

0: Avalanche dei 30 Seconds to Mars, che sappiamo torneranno in Italia l'11 aprile del 2027 all'Unipol Forum a Milano, quindi li aspettiamo. Nel frattempo al 342 41 41 411, tanti messaggi in diretta, grazie amici per tutte le belle parole, rimanete con noi, stiamo qui, Mattia Rossi in regia che ti passa con voi fino alle 16. Adesso tra poco si fa il primo viaggio nel passato e torniamo al 1986.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
3: Spumante o champagne?
2: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
3: Filetto o entrecotte?
2: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
7: Ho fatto un sogno.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
10: Tutto è possibile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Virgin Classics 1986.

One Vision Day Queen in diretta su Virgin Radio. E che visione, amici, unica è proprio, inconfondibile quella dei Queen. E con questo Virgin Classic, insomma, andiamo sempre avanti un po' più felici quando si tratta di Queen. Tra le altre cose, questo capolavoro è nato quasi per caso in studio, un po' come tante loro canzoni, cioè quella cosa di dire prendiamo subito l'idea, cogliamo l'attimo che poi magari ci dimentichiamo e poi diventa il capolavoro, uno dei più grandi della storia, come appunto spesso capita proprio in tutta la loro discografia. E cambiamo un po' marcia, perché lo facciamo sempre all'interno dei nostri, soprattutto, momenti in cui si passa da un Virgin Classic a un altro brano. Andiamo alle nuove uscite. Sappiamo che Sergio Pizzorno ha anche detto all'interno dell'intervista ai nostri microfoni, che potete trovare sul sito, che doveva uscire col disco a fine luglio, in realtà usciranno a settembre. Parliamo ovviamente di una grande, grandissima band che si chiama Kasabian e che va un po' oltre il concetto di genere musicale in sé. Per esempio, col nuovo singolo Superpowers che stiamo per ascoltare adesso, lo potrete sentire da voi.

0: Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra. Tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: These are the days, gli Inhaler del 2022 e noi siamo su Virgin Radio, tra pochissimo torniamo anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: L'ora esatta è offerta da...
12: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.
0: E ripartiamo con la seconda ora in Summer in Rock. È il nostro 4 agosto 2026, è ufficialmente estate e noi la passiamo sempre ascoltando un sacco di musica insieme, quindi si riaprono i 20 minuti di musica senza interruzione con i Jet.

0: Living Proof dei Bon Jovi, il 2024 con questo album Legendary che poi ci ha fatto compagnia per tanto tempo, è stato anche colonna sonora di quello che poi è diventato il momento anche un po' delicato dei Bon Jovi e di John Bon Jovi, però poi sono ritornati freschi come una Pasqua e come Mattia Rossi, che voi non potete vedere ma è veramente uno spettacolo per gli occhi. Mattia Rossi che è in regia con me, che sono Che ti passa, che resto con voi fino alle 16 e allora rimaniamo qui. 342 41 41 411 è il nostro numero in diretta, e per tutto il resto tra pochissimo lo scopriamo proprio qui anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro, e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

brano del 2003 e dalle lancette del tempo dei Coldplay facciamo un salto temporale netto, ma restiamo nel Regno Unito per un ritorno veramente a dir poco storico, perché questo facciamo, andiamo ai grandi classici, nei nomi classici che però a volte ritornano e ci sorprendono, come stanno facendo proprio gli Echo and the Bunnymen, ovvero 11 anni di silenzio discografico interrotti proprio in questo 2026 dal ritorno di questi veramente leggendari pionieri della New Wave di Liverpool. E a proposito, il pezzo che stiamo per ascoltare è anche il primo singolo estratto dal loro nuovo album A Apples for Isaac, e dentro questo brano c'è una storia totalmente malinconica e anche molto affascinante, perché il frontman lo ha dedicato proprio ai fantasmi del suo passato, quello di Bruxelles, la città estera in cui la band suonò appunto nel 1980, e poi ha dedicato anche questo brano a vecchi amici scomparsi, tra i nomi per esempio c'è quello di Ian Curtis dei Joy Division. In più alla batteria in questa traccia c'è l'ultimo straordinario contributo del compianto Clem Burke, ovvero il batterista grandioso dei Blondie, scomparso lo scorso anno. Cioè le atmosfere dark, le chitarre sognanti, pura poesia post-punk. Questa è la nuova degli Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted.

0: James degli YouTube, il nuovo singolo che tale rimane, nel senso che non abbiamo ancora il nome ufficiale dell'album, però sappiamo che è l'inizio di una nuova epoca per YouTube, che in realtà hanno aperto il 2026 con due EP, uno più interessante dell'altro, soprattutto per l'esigenza di parlarci attraverso il grande potere del rock, che qui su Virgin Radio resta presente. Tra le altre cose, tra pochissimo c'è un nuovo Virgin Class. Io ho sbirciato, so già di chi si tratta, voi dico solo l'anno. Torniamo al 1975.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Corri da Tron!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1975.

0: Walk This Way degli Aerosmith, il 1975. Che carica, che grinta, che bello questo brano. Ci piace come Virgin Classic tantissimo. E a proposito, amici, al 342-4141-411 ci siete proprio voi. E io vi vedo uno per uno, una per una, soprattutto quando le une sono tre. Vai,
1: ciao Matt. A tutti, qua siamo Maddalena, Hilde e Greta. E niente, volevamo avvisarvi che siamo arrivati in vacanza ed è una figata pazzesca. Un bacio.
2: Sì, carinissimo, è troppo coccoloso.
0: Oh, amore. Cosa c'è? Cos'era questo? Il ruggito del micio? Vabbè, siete fantastiche. Io vi ringrazio per questo momento di tenerezza acuta su Virgin Radio, perché ovviamente è bello ascoltare la vostra voce, è bello veramente ascoltare quello che fate in tempo reale mentre, andando da una parte all'altra, vi tenete connessi con orecchie, cuore e testa su Virgin Radio, come mi piace sempre dire. E allora, a tal proposito, rimaniamo sulla nostra grande prassi. Dai, Virgin Classics, andiamo ai nuovi arrivi. E in questo momento sta per arrivare qui in diretta un brano di una band che a me piace tantissimo, sono sempre, da sempre, molto interessanti e continuano in questo percorso di ricerca continua, i grandi Interpol, che sono tornati nel 2026. Magari poi ci saranno anche delle sorprese, delle cose in più. Nel frattempo li stiamo vedendo in tutto il loro splendore e ascoltiamo ancora in diretta su Virgin Radio il singolo See Out Loud.

0: Stay High, i Black Keys, che così facevano nel 2024, poi sono ritornati quest'anno un po' più crudi, un po' più blues. C'è uno speciale, infatti, che potrete ascoltare venerdì 7 agosto, tra pochi giorni, un best rock dedicato a Peaches. Quest'album uscito il 1° maggio dei Black Keys e realizzato da Francesco Allegretti. Noi invece siamo in diretta in Summer in Rock, io sono Katty Passa, tra poco c'è anche un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
0: È caldo fuori e caldo dentro, possiamo dirlo oggi, perché il caldo è un po' ovunque, ma anche il calore del rock and roll, quello che non ci lascia mai. Sono Katty Passa, questa è l'ultima ora delle 3 ore di Summer in Rock. Riapriamo gli amplificatori con gli Offspring.

0: album di questa bellissima e Fragile Thing dei Cure, che quest'anno abbiamo anche visto dal vivo in Italia, e devo dire con tutta e assoluta certezza che è uno dei 10 live più belli della mia vita. Posso veramente dichiararla questa cosa. Robert Smith è in formissima, voce, presenza, qualsiasi cosa, davvero saggezza, tutto quello che ci poteva regalare ce l'ha dato. E quindi dai Cure, io che sono Katy Passa, saluto tutte le persone all'ascolto, continuo a darvi anche il nostro numero in diretta 342 41 41 411, perché vi stiamo ascoltando, perché ci state parlando. Tra pochissimo magari ascoltiamo ancora un paio di messaggi e soprattutto ritorniamo con gli Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Maybe Tomorrow degli Stereophonics, il 2003. Ci sono canzoni che non ti danno risposte, ma semplicemente fanno da compagnia mentre le cerchi. E sicuramente Maybe Tomorrow degli Stereophonics è una di quelle. Kelly Jones l'ha scritta, pensate, in un periodo di cambiamento, con l'idea che domani possa essere il giorno giusto per ricominciare. Quindi c'è sempre un filo di speranza negli Stereophonics e ci piacciono anche per questo. È sicuramente diventato uno dei brani simbolo della band gallese, anche grazie al film Crash, dove accompagna uno dei momenti più intensi della storia, per chi non l'avesse visto consigliato. E poi c'è Joy dei Role Model che stiamo per ascoltare, anche il titolo di questa canzone in effetti, se ci pensiamo, promette un po' di felicità, però in realtà racconta questo brano quanto sia complicato rincorrerla quando una relazione di qualsiasi tipo sia finisce. Ecco, il Role Model ha un modo molto diretto di scrivere, questo di sicuro. Trasforma le emozioni più fragili in melodie molto leggere e quasi a ricordarci che anche la malinconia può avere un ritmo e può avere qualcosa di luminoso. E possiamo dire che tra 20 anni di distanza queste due canzoni sembrano un po' parlarsi, cioè una dice forse domani e l'altra prova a ritrovare la gioia di oggi. E nel mezzo sai chi c'è, Mattia Rossi? Ci siamo io e te. No, ci sono loro.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Window dei Foo Fighters. Il 2026 è l'anno del ritorno dei Foo Fighters e ce li siamo veramente goduti in tutte le salse, perché li abbiamo visti dal vivo, perché li abbiamo ascoltati dal primo singolo che poi era title track, Your Favorite Toy, e poi adesso arriviamo a Window, che è l'ultimo singolo di quest'album in cui Dave Grohl rimette in gioco se stesso e una band che non può fare altro che portare avanti, e speriamo che vadano fino alle stelle. Veramente andiamo avanti anche noi fino alle 16, quindi tra pochissimo in realtà, però tra poco c'è il nostro viaggio nel passato e si torna al 1980
1: on Virgin Radio. Summer in Rock.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Virgin Classics 1980.

Back in Black del 1980, gli AC/DC che non hanno mai bisogno di rivoluzionarlo il rock, perché loro lo hanno semplicemente continuato a suonare con una coerenza totale. E infatti anche Give It the Dog a Bone, il pezzo che abbiamo ascoltato, che appunto è di questo album pazzesco del 1980, è uno di quei pezzi che sicuramente rappresenta proprio l'essenza degli AC/DC: zero fronzoli, riff essenziali, tanta ironia e ancora tanto rock and roll. Tutt'oggi sappiamo che sono in tour, quindi che non ci mollano un secondo. Sicuramente questo brano è considerato anche in questi giorni moderni, diciamo, uno dei gioielli nascosti di quest'album, proprio anche per questo motivo riportato in auge su quello che è stato il palco degli AC/DC per il loro Power Up Tour. E in fondo ogni rivoluzione, amici, nasce proprio così, da qualcuno che resta fedele alla propria identità. E a proposito di fedeltà, chi saremmo noi senza tutta la nostra famiglia del rock, cioè voi? Quindi grazie davvero di esserci tutti i giorni, di essere in diretta con noi, di farci sentire il vostro calore attraverso i messaggi in diretta, di esserci quando facciamo le grandi trasferte per i concerti firmati Virgin Radio, che tra l'altro trovate al completo sul nostro sito virginradio.it. quindi grazie di cuore per essere con noi, spargete la voce, dite a tutti che Virgin Radio è la vostra radio del cuore. Noi continuiamo così. Adesso passiamo infatti a una delle nuove uscite del 2026. Cambiamo proprio atmosfera, ma non lo spirito, perché ci sono, loro sono molto molto ironici e particolari. Si chiamano Us e questo pezzo si chiama Yo-Yo Revolution.

0: Machine Gun Kelly, questo era Youngblood. E allora amici, noi abbiamo finito anche per oggi. Il secondo giorno di Summer in Rock è un po' volato così, però vuol dire che siamo stati molto bene, vero Mattia Rossi? Fai un cenno? Benissimo. E allora domani si replica. Noi ritorniamo in diretta, per quanto mi riguarda, dalle 13 alle 16. Ma le dirette oggi non finiscono. Eh no, perché tutti i giorni c'è Summer in Rock e poi c'è Sunset in Rock. Questa sera troverete la nostra Giulia Salvi. Per quanto mi riguarda invece, un abbraccio. C'è un 5 alto da Ketty Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Io penso a te ogni giorno.
4: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
5: Ho fatto un sogno.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Corri da Tron!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
14: E che sapori, Antonella!
15: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Virgin Classics 1975.

0: Adoro quando mi insultano. Significa che posso smettere di essere educato.
1: Billy Idol.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
1: L'ora esatta è offerta da...
10: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
1: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A13 verso Padova 5 km di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Nord. Sulla A1 direttissima verso Firenze 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Badia e Aglio. Sulla statale 7bis terra di lavoro, corsia chiusa all'incrocio Nola A30 Caserta Salerno, strada di grande comunicazione Nola Domizio. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
7: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Tutto è
8: possibile. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Corri da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto.

0: Virgin Radio Style Rock. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
2: Arriva subito.
4: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
5: Allora ha deciso. Montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella.
11: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
10: Ti aspettiamo.
9: MD, buona spesa Italia.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
14: No, è mio! Papà, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
22: Virgin Classics
0: 1980.

0: I momenti di maggior successo dei Cure sono stati quelli in cui ho sofferto di più.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla piante dosi. I controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta Teheran-Casa Bianca. Nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene ma il gruppo ritorna. Il blitz fallisce. Ai ragazzi solidarietà da Tajani, capo della Farnesina. Finisce una straziante attesa, così Roccella, responsabile delle pari opportunità, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, era disperso dopo un tuffo nel lago di Vico, disposta l'autopsia. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2, avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale, non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3,5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 verso Napoli un chilometro di coda per traffico tra Benevento e Avellino Est. Sulla A13 verso Padova 5 chilometri di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 verso Napoli 2 chilometri di coda per incidente tra Cassino e San Vittore. Sulla statale 3B Tiberina corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio quarto verso l'incrocio Viterbo-Terni. Sulla statale 125 orientale sarda, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Orosei, statale 129 trasversale sarda e l'incrocio Cala Liberotto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire del 4% le emissioni di carburante. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
0: Sunset in Rock.
7: E allora buona serata amici miei, 18.03, partono le due ore di Sunset in Rock con voi, Giulia Salvi qui su Virgin Radio, Pat Marchesan in regia e tutti voi che scrivete al 342-41-41-411, ci sono io a tenervi compagnia in questa settimana, in questo contenitore estivo di Virgin Radio, lo sapete perfettamente, il contenitore pomeridiano, poi dopo venerdì a partire da lunedì prossimo ci saranno anche i miei amici e colleghi che si daranno il cambio, facciamo questo e altro per voi per tenervi sempre compagnia nel mese più caldo dell'anno, un mese in cui molte persone vanno in vacanza, ma il mondo della musica non si ferma, anzi è in grande fermento, e allora avremo tanti argomenti di cui discutere nel corso delle prossime due ore. Partiamo con Bruce Springsteen, Just Like Firewood.

2014, Just Like Firewall, lui è il boss, Bruce Springsteen. 2014, sì, abbiamo cominciato così in questa puntata di Sunset in Rock. Giulia Salvi con voi, piccolo sondaggio, perché io lo so che siete molto attenti, ma soprattutto siete attenti alle vostre spese. E qualche settimana fa all'interno di Personal Giulia abbiamo parlato di uno studio che dichiara che il popolo degli italiani dedica la maggior parte dei risparmi al mondo dei concerti. Mi piacerebbe sapere semplicemente quali sono i biglietti che avete già in vostro possesso per dei bei live marcati Virgin Radio per il 2027. Passeranno dall'Italia il 3 febbraio all'Alcatraz anche loro, i miei preferiti in assoluto. Sono gli Editors e il 30 di ottobre esce il nuovo album Surface, Echo and Sound. Il nuovo singolo è The Rush.

Home Sweet Home, Motley Crue, 1985, qui su Virgin Radio a Sunset in Rock. C'è Giulia Salvi con voi e sono felice perché è una puntata piena di musica nuova, a cominciare dal nuovo singolo dei Social Distortion. La band di Mike Ness, tra i grandi fondatori del movimento punk degli ultimi 40 anni, torna con un nuovo album e è tornata anche nel nostro paese per un mega live. Born to Kill è il nuovo disco della band e all'interno di questo disco c'è il pezzo che ci stiamo per ascoltare, si chiama Tonight. Il protagonista del video si chiama Johnny Angel Rios Ness, è il figlio di Mike Ness. La presenza del figlio nel video, che potete vedere anche su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky 68 di TV Sat, permette di creare un collegamento diretto tra la dimensione artistica della band e un racconto ispirato alla vita privata di Mike Ness, che negli ultimi anni ne ha viste delle belle. Ha avuto anche dei gravissimi problemi di salute e non è un segreto che abbia rischiato la vita, per fortuna tutto bene. Soprattutto questo nuovo album, che è uscito lo scorso 8 di maggio, è stato definito da Rolling Stone America tra i migliori album degli ultimi tempi e Best Song of 2026 so far, il singolo che ci stiamo per ascoltare. Quindi quello che stiamo per ascoltare è uno dei migliori pezzi usciti finora nel 2026. Si chiama Tonight, loro sono i Social Distortion.

0: Friday, I'm in love. Loro sono i Cure, 1992. Tra poco a Personal Giulia. Non è Personal Giulia, è Sunset in Rock, i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia

0: Come l'ho sforzato!
1: Mi hai convinto, prenotiamo!
2: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Tell Me Baby, loro sono i Red Hot Chili Peppers da Stadium Arcadium del 2006, qui su Virgin Radio, Sunset in Rock, contenitore pomeridiano estivo condotto questa settimana dalla vostra Giulia Salvi. Poi il 31 di agosto, lunedì alle ore 11, riparte la nuova stagione di Virgin Radio con ogni DJ al suo posto, con ogni suo programma appunto. Quindi una bella stagione nuova di Personal Giulia, sto preparando tante novità. A proposito di novità, la prossima settimana nei cinema di tutto il mondo esce il film prodotto da Green Day, Nimrods, ispirato proprio alla storia

della loro gioventù e dell'arrivo al successo di quando da dei ragazzi semplici di periferia che giravano il mondo con il loro furgone sono diventati delle star internazionali. Il nostro sito virginradio.it vi dà tutte le info del caso, vi racconta tutto quello che finora si sa sul film, vi parla del cast, si parla anche della colonna sonora uscita ufficialmente lo scorso 31 di luglio e poi appunto anche l'elenco delle sale cinematografiche italiane che proietteranno il film. Questo è l'unico inedito dei Green Day contenuto nella colonna sonora di Nimrods. Si chiama I'm Never Gonna R.I.P.

Girls and Boys, loro sono i Blur, 1994, strano vederli in un video di così tanti anni fa, erano dei ragazzini mingherlini, altrettanto sexy però, perché sono diventati dei meravigliosi uomini. Damon Albarn lo abbiamo visto molto di recente nel nostro paese, prima per la data di giugno alla prima estate festival, poi per la data di pochi giorni fa a Trieste con i suoi Gorillaz, progetto parallelo, un tempo si diceva side project, ma poi i Gorillaz sono diventati qualcosa di talmente grande che è davvero qualcosa al pari dei Blur. Ci sono anche i Darkness qui su Virgin Radio a Sunset in Rock, Solid Gold.

0: Gold su Virgin Radio, tra poco a Sunset in Rock, un classico dell'88.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
18: Outmin del 25/3/2026.
19: Virgin Classics 1988.

People Have the Power, Patti Smith, 1988. Parliamo di un argomento che riguarda più o meno tutti, amici miei, non negatelo. A Sunset in Rock parliamo di conversazioni immaginarie, lo facciamo tutti bene o male, e lo facciamo mentre camminiamo per strada, quando siamo sul treno, quando siamo sotto la doccia, anche prima di addormentarci. A volte hanno come protagonisti queste conversazioni persone che vedremo davvero, a volte invece riguardano gente che non vediamo da tanto tempo o addirittura che non incontreremo mai. A volte sono personaggi di fantasia, a volte invece i nostri sogni più proibiti. Costruiamo dialoghi talmente dettagliati da dimenticare talvolta che si tratti di conversazioni fittizie. Il teatro privato che ci accompagna ovunque è fatto di conversazioni immaginarie. Se qualcuno ci potesse ascoltare, se si potessero ascoltare i nostri pensieri, probabilmente rimarrebbe sorpreso dalla quantità di dialoghi che mettiamo in scena. La nostra mente, infatti, sembra avere un bisogno profondo di simulare interazioni sociali, e lo fa perché le relazioni rappresentano una parte enorme della nostra esperienza. Anche quando siamo da soli, continuiamo a ragionare attraverso gli altri, e questo è qualcosa di davvero molto interessante. Le conversazioni reali sono imprevedibili, quindi le persone ci interrompono, magari ci stoppano. E invece vi capita mai che, appunto, sotto la doccia o mentre siete sul divano vi arriva la risposta giusta, quella frase che avreste dovuto dare in quell'occasione? Ecco, in questo caso il motivo di questi dialoghi che continuano nella nostra testa e che comunque restano immaginari, anche quando sappiamo che non porteranno a nessun incontro reale, hanno uno scopo che non è quello di cambiare l'altra persona, ma aiutare noi a comprendere quello che è successo. Questo, secondo me, è davvero un lato importante da comprendere. Quali sono i vostri personaggi protagonisti dei vostri dialoghi immaginari? 342-4141-411. C'è il nuovo singolo degli Who, basta anche su Virgin Radio, si chiama How Do You Sleep?

0: Florence and the Machine con Free per chiudere la prima ora di Sunset in Rock su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, nazi skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista 45 minuti, verso Chamonix code in corrispondenza del piazzale italiano, attesa prevista 30 minuti, sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli 1 chilometro di coda per traffico tra Doganella e Capodimonte, sulla A13 verso Padova 5 chilometri di coda per incidente tra Altedo e Ferrara Sud, sulla A1 verso Napoli code a tratti per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sulla A1 direttissima verso Firenze code a tratti per traffico tra la variante di Valico e Aglio, sulla statale 3bis Tiberina corsia chiusa per incidente all'incrocio A14 Cesena Nord verso Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

AC/DC si apre la seconda e ultima ora di Sunset in Rock su Virgin Radio. Questa settimana ci sono io, Giulia Salvi, con voi fino a venerdì. La nuova stagione di Personal Giulia riprende il 31 di agosto alle ore 11. Dublino oggi ha reso l'ultimo omaggio al mitico Glenn Hansard. Il cantautore, frontman dei Frames e vincitore dell'Oscar, è scomparso purtroppo la scorsa settimana, soli 56 anni, in un incidente motociclistico. Il funerale si è svolto oggi nella cattedrale di San Patrizio, nel centro di Dublino. Tra i primi ad arrivare alla cattedrale ci sono stati i cantanti Hozier e poi Declan O'Rourke, Jerry Fish e la musicista Imelda May, presente anche Bono degli U2. Le musiche della cerimonia sono state curate da amici e familiari del cantante come da volontà della famiglia. Tra le presenze internazionali più significative c'era Eddie Vedder dei Pearl Jam, amico da tanti anni di Glenn Hansard. I due si conoscevano da oltre 15 anni e avevano condiviso il palco più volte. Durante la cerimonia la moglie di Hansard, la poetessa finlandese Marisa Ritza, ha ringraziato i soccorritori intervenuti dopo l'incidente e ha letto anche la poesia scritta proprio in onore del marito. A seguire, proprio Vedder ha cantato The Song of Good Hope insieme a Marketa Irglova, che aveva condiviso l'Oscar proprio con Hansard. C'erano anche il musicista Thomas Bartlett e i Frames, storica band del cantautore. Se volete vedere il video di questa performance davvero toccante, vi rimando al nostro sito, come sempre, virginradio.it. You too, Street of Dreams.

Gli 80s di Billy Idol, 1984, Eyes Without a Face, a Sunset in Rock, 19:16, Giulia Salvi con voi fino alle ore 20, tra poco ancora musica nuova. Mi piace questa nuova leva di nuove band che arrivano appunto a colorare il palinsesto di Virgin Radio, perché come diciamo molto spesso tutti noi, il mercato discografico è in mega fermento nel mese di agosto, è un mese in cui di solito l'Italia si ferma, mentre nel resto del mondo il mercato discografico appunto dà il meglio di sé. Ci saranno veramente tante uscite discografiche importantissime nelle prossime settimane. The Black Keys, Where There Is Smoke, There Is Fire.

0: Da Be Here Now, All Around the World, gli Oasis, Sunset in Rock, tra poco su Virgin Radio, i Muse.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
4: Spumante o champagne?
3: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
4: Filetto o entrecote?
3: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto

Revolt, loro sono i Muse su Virgin Radio a Sunset in Rock con Giulia Salvi insieme a voi fino alle 20. Oggi abbiamo parlato dei concerti di cui siete già in possesso, dei biglietti che avete già tra le vostre mani per quanto riguarda i concerti del 2027. In tanti mi hanno parlato dei biglietti dei Muse, no amici miei, siamo ancora nel 2026, la doppietta milanese dei Muse e 20 e 21 di novembre Unipol Dome di Milano. Qualcuno invece giustamente mi ha citato il concerto dei Nothing But Thieves, il prossimo 24 di gennaio per portare in Italia il nuovo lavoro. Stray Dogs Tour passa il 24 gennaio, sì, all'Unipol Forum, sempre qui a Milano. Il singolo dei Nothing But Thieves è Evolution.

0: Sapete com'è con le ragazze cattoliche? Cominciano tardi e devono recuperare il tempo perduto.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

Perfect da Adore, loro sono gli Smashing Pumpkins, 1998. Tra poco a Perth, sì, a Sunset in Rock ci sono gli Audioslave, comincerà anche Personal Giulia prima o poi, lo so amici miei, ogni anno è così, ogni anno a Sunset in Rock io parlo di Personal Giulia perché io sono Personal Giulia, il mio programma è la mia creatura, ma poco fa vi ho detto che stiamo per ascoltarci gli Audioslave e a proposito di Chris Cornell, la band di Soundgarden, l'altro suo progetto, stanno trasformando le canzoni e le demo che Chris Cornell aveva registrato da solo a casa e delle altre registrazioni fatte durante le prove dell'ultimo tour della band in cui Chris suonava anche la chitarra. Ci sono 8 canzoni con la voce di Chris più alcuni brani strumentali sui quali Kim Thayil vuole ancora lavorare. Non c'è ancora una data d'uscita perché questo album è in fase di mixaggio, sarà molto molto importante, è l'ultimo album dei Soundgarden ed è postumo, quindi c'è una grossa responsabilità. Per ora si sa soltanto che le tracce definitive appunto saranno 8. Questi però sono gli Audioslave, Like a Stone.

0: Like Stone, loro sono gli Audioslave. Tra poco su Virgin Radio, Sunset in Rock, il nuovo singolo dei Mayday Parade.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Virgin Classics 1973.

I Queen, Keep Yourself Alive, 1973, proprio ieri qui a Sunset in Rock parlavamo del chitarrista Brian May, unico ospite internazionale nell'album di Tony Iommi, il nuovo album solista dello storico chitarrista dei Black Sabbath. Ora una novità qui a Sunset in Rock, parliamo dei May Day Parade, band americana di Tallahassee, Florida, attiva da più di 20 anni, dal 2005, uno dei nomi di riferimento della scena pop punk emo americana. Nel 2025 hanno pubblicato tra gli altri album Sweet, parte di una nuova fase legata ai loro 20 anni di carriera. Poco dopo è arrivato Sad e l'ultimo 24 di luglio è arrivato Sugar, il nuovo album della band, presentato proprio come il capitolo finale della trilogia Sweet, Sad, Sugar, legata ai 20 anni della band e che chiude un ciclo di quasi 30 canzoni pubblicate nell'arco di circa un anno e mezzo. Questo forse è il singolo che racchiude il tutto. Sweet, Sad, Sugar, loro sono i May Day Parade.

0: Lenny Kravitz con Low chiude questa puntata di martedì 4 agosto di Sunset in Rock. Grazie a Patrizio Marchesan in regia e a tutti voi amici miei. Da Giulia Salvi è davvero tutto, io vi aspetto domani qui alle ore 18 con un nuovo appuntamento di Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: It's 8:01 p.m.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a €4,49, e melone liscio mantovano IGP a €1,99 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Can't
7: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Best Rock 500.
8: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
10: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
11: Buono.
10: Melone retato.
11: Buono.
10: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
11: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
12: possibile. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
13: Io penso a te ogni giorno.
14: Coppa Italia Freccia Rossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa. Nuova edizione, stessa passione.
15: Ho fatto un sogno.
16: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Corri da Tro!

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
12: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
13: Ci sarà la musica a tenervi compagnia se non riuscirete a dormire. Ci sarò io se avrete bisogno di qualcuno che vi ascolti. Ci sarà un magico cielo stellato a farvi da coltre se avete qualche segreto da nascondere. Beh, mi sembrano già tre ottimi motivi per fermarvi al Virgin Motel. Il mio turno inizia.

Entra al Virgin Motel con passo regale, con quelle gambe lunghe e la vita sottile. Per me è già la regina del mondo. Lascia a terra il suo bagaglio e, spostandosi i capelli dietro le spalle, mi chiede se c'è una camera libera per la notte. Sbrigo le solite procedure, prendo il suo documento e registro la sua presenza. Poi le consegno le chiavi, permettendomi già la piccola confidenza di chiamarla per nome. Per lei la stanza numero 8, Evelyn. Le ritira accennando un sorriso e io resto appeso alle sue labbra come un imbecille.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da questa sera, in prima serata, senti l'estate su Italia 1.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
16: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con il respiro piuttosto affannato, come fosse arrivata di corsa dallo stato di Washington. «Tutto bene, signorina?» le chiedo preoccupato. Con il poco fiato rimasto risponde con un flebile «Sì». Non indago oltre per non essere inopportuno. Sbrighiamo in fretta le pratiche per la registrazione della sua presenza e le consegno le chiavi della sua stanza. «Le porto il bagaglio?» le dico, e prima di salutarla davanti alla porta della sua stanza aggiungo: «Se avesse bisogno di me, non esitare».

Un folle entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel suonando il clacson all'impazzata. Corro fuori pronto a dirgliene quattro. Ma come lo vedo scendere dalla macchina sono sicuro di riconoscere l'andatura. È quel gran figlio di una buona donna di Jack. E già lo so che non avrò più un attimo di pace, che dovrò ascoltare tutte le sue storie incredibili, che dovrò ripercorrere con lui le città che ha visitato prima di arrivare qui, così come beccarmi la descrizione delle persone che ha incontrato, senza tralasciare dettagli intimi, naturalmente. Mi terrà sveglio fino al mattino, maledirò ogni minuto della sua presenza, ma poi mi mancherà maledettamente quando ripartirà.

Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Ha delle carte, signor Douglas? Voglio mettere a tacere quel farabutto in una sola mano di poker. Mi indica il vecchio Sonny che, seduto fuori in veranda, neanche si volta a guardarlo. Hanno avuto un piccolo diverbio appena arrivati al Virgin Motel e la faccenda non gli è andata giù. Ah, lascialo perdere, Mike. Prova a dissuaderlo, ma non ne vuole sapere. Continua ad agitarsi davanti a me, cercando di spiegarmi le sue ragioni. Lo ascolto, ma dopo qualche secondo ho già il mal di testa. Quindi provo a essere più convincente. Siediti lì, Mike, e non ti muovere. Non parlare neppure, ascolta e basta. Riempiti le orecchie di buona musica e smettila di importunare le persone.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
11: It's 11 p.m.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
12: Virgin Radio.

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe, il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

Osserva le vite degli altri dallo schermo del suo telefonino, confondendo quello che viene messo in vetrina con la realtà. Parla dei tizi che vede sul suo smartphone come fossero amici o conoscenti, ma poi non riesce a relazionarsi con nessuno degli altri clienti del Virgin Motel. Non alza la testa da quel coso che tiene tra le mani. Provo pena per questa umanità sempre più sola e mi sento fortunato a riuscire a starmene alla larga da quegli aggeggi diabolici. Non c'è desertificazione nell'animo mio. Distolgo lo sguardo da lui, torno alle mie cose e al rock and roll, tra tutte quella che amo di più.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAIF 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
10: Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel con il suo bagaglio di sogni andati in frantumi. Conosco da tempo Sandy, ma è una di quelle persone che vedono solo quello che non hanno e non sanno gioire dei piccoli traguardi raggiunti. Non si rendono conto che tanti piccoli traguardi sommati insieme fanno un grande obiettivo. Se ne sta lì, seduta sul divano del Virgin Motel, con un'espressione abbattuta, recitando la parte dell'eterna vittima. Credo si aspetti da me parole di conforto, ma l'unico sollievo che posso darle è un po' di rock and roll.

Un fuori di testa entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel, alzando un polverone. Alcuni clienti seduti fuori lo prendono a male parole. Sicuramente non un ingresso trionfale. Una volta parcheggiato il suo catorcio di macchina, camminando a zigzag si avvicina all'entrata. Già provo sgomento. Questo è di sicuro un piantagrane. Metto su del caffè, mi sembra che il tipo ne abbia bisogno. Prima ancora di farlo parlare, appena.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Due ragazzi appena maggiorenni mi chiedono una stanza per la notte. Sono piuttosto malconci. Ne devono aver percorsa di strada prima di arrivare al Virgin Motel. Chiedo i loro documenti e il pagamento anticipato. $50 per la singola, 80 per la doppia. Scelgono la seconda opzione, naturalmente, e raschiando fino all'ultimo centesimo nel loro portafoglio, mi pagano per intero senza chiedere sconti. Già mi stanno simpatici, tanto che da fratello maggiore gli dico: aspettate prima di salire, vi offro qualcosa da bere. Un sorriso si dipinge sul volto di entrambi. Alzo il volume della radio e vado a vedere cos'è rimasto in frigo.

vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.

Hanno l'aria di due che si sono persi. Un'espressione smarrita che ho già visto altre volte sulla faccia di altri motociclisti che si sono fermati al Virgin Motel, pensando di essere giunti a Good Spring. Quando gli dico dove si trovano, questi due energumeni, tutti borchi e pelle, spalancano gli occhi sorpresi. Si guardano tra di loro, poi entrambi guardano l'orologio e decidono che non è il caso di rimettersi in viaggio a quest'ora. Mi chiedono una stanza, domando se preferiscono una doppia o due singole. Esitano nella risposta. Poi, il più alto, si pettina i baffi con le dita e risponde: una doppia va bene. Gli consegno le chiavi. Si avviano verso le scale e sono convinto di aver visto le loro mani sfiorarsi proprio mentre alla radio partiva questo pezzo.

La vecchietta ha tutta l'aria di una che potrebbe svaligiare una banca. Nonostante l'aspetto gradevole, infatti, non mi stupirei se da un momento all'altro tirasse fuori un'arma dalla sua valigia gridando «Questa è una rapina!». La tengo d'occhio mentre si muove come in cerca di qualcosa all'interno del Virgin Motel. E mi verrebbe quasi da dirle che andrebbe poco lontano con il bottino che abbiamo in cassa.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.

Quando il vento smette di soffiare, signor Douglas, il silenzio della Death Valley diventa assordante, dice il signor Taylor, sprofondato sul divano del Virgin Motel. E quando il silenzio diventa assordante, prosegue, torna a farsi sentire quella fottutissima vocina interiore che fa l'elenco di tutti i miei sbagli. Capisco bene cosa vuol dire. Capita spesso anche a me nelle mie notti solitarie. Ma io ho trovato un modo per metterla a tacere. Alzo il volume della radio e mi lascio trascinare altrove da un po' di buona musica.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Quel mascalzone del signor Jefferson ha il sonno pesante. Dalla reception del Virgin Motel lo sento respirare come un trattore. Il suo vicino di stanza in pigiama scende le scale sconsolato. E così è impossibile dormire, mi dice. Non posso che dargli ragione. Sbuffando, Frank va a sedersi sul divano. Che passano alla radio stanotte, signor Douglas? Mi chiede appoggiando la testa allo schienale. Buona musica, amico, rispondo io. Buona musica.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico, perché non vai a farti un giretto agli Universal o ai Warner Studios prima? Mi risponde risentito che io non posso capire. Forse ha ragione, ma sinceramente è un po' tardi per sforzarmi di comprendere. Gli dico che queste sono conversazioni che posso affrontare di giorno. Al calar della sera c'è solo un argomento che mi interessa e mi tiene sveglio: il rock and roll.

be no more. But you may feel a little sick. Can you stand up?

È tornato a trovarmi il signor Brown, con la barba incolta e il suo mal di vivere. Neppure un sorriso accennato nei giorni della sua permanenza. Ricordo bene la fatica che avevo fatto per tirarlo un po' su di morale durante la sua visita precedente. Non sembra che sia cambiato molto nella sua vita. Pochi soldi, poche donne, pochi amici e molte cose di cui lamentarsi. Va a sedersi sul divano e per spazzare via un po' della sua tristezza mi gioco subito il mio jolly, la grande musica del Virgin Motel.

Chino sul quaderno in cui annoto gli incassi, non avevo sentito entrare questo buffo signore con i capelli rossi. Giunto davanti a me, chiede se abbiamo una stanza disponibile. «Per quante notti?» domando. «Fino a quando non starò meglio», risponde lui, senza quantificare.

Mi sbatte in faccia quella freschezza dei suoi 20 anni e quell'entusiasmo non ancora inquinato dalla disillusione. È arrivata al Virgin Motel da sola, ma domani la raggiungerà un'amica con la quale continuerà il suo viaggio. Mi racconta di amori andati e di altri consumati in fretta, atteggiandosi a donna matura. Il suo fervore mi travolge. Parla di ingiustizie e di cose che andrebbero cambiate. «Questo mondo va rivoltato come un calzino», dice battendo i pugni sul bancone della reception, dandomi la riprova di quello che ho sempre pensato. «Non è vero che i giovani d'oggi non si entusiasmano più per niente».

0: Zappa.
1: L'ultima sigaretta si consuma tra le mie dita ingiallite. Vagano le mie fantasie, entrando di soppiatto nella stanza della signorina Bennett. Lei, con la testa sprofondata sul cuscino, è già altrove, sognando qualcuno che non sono io. La cenere della mia bionda cade sul bancone della reception, riportando i miei pensieri nel qui e ora, nel bilancio affrettato di una giornata che sta per terminare, come il mio turno, qui, al Virgin Motel. Da Johnny J. Douglas è tutto. Buonanotte, anime vagabonde.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.